0: acciaio inossidabile, il meglio del meglio. Guardate, così come lo vedete affilato appena uscito dalla scatola, il coltello resterà altrettanto affilato per sempre. E grazie al filo 3 in 1, vedete, il coltello... Prendo il coltello e lo passo tra la pelle e la carne.
1: Dalla linea di turno Andrea saluta.
2: Ci sono tre buchi.
0: Sapete, un sacco di gente rovina i coltelli strutto.
1: Dolori al posto di gambe.